0: Voi chi siete?
1: Io chi sono?
2: Non lo so.
0: Non lo sapete?
1: Quasi no.
0: Non lo sapete?
1: Quasi no. Quel che padre non è padre,
0: ma ne parete sorelle.
1: Era vedova mia madre,
0: ma fu madre ancora di quelle.
1: Questo padre pendorgoglio, questo padre pendorgoglio.

0: Questa voce che cos'è? Questa voce che cos'è?
1: A ponente dalle vante, a scirocca e tramontana, con un bacio sull'istante.

Non, Zaida si è pacificato. Anzi, fra poco ei parte con essa per Turchia. Nota tutto ed osserva, oh musa mia.

0: affetto.
1: Amici, un sol momento, possiam, se lo bramate, riposarci in mia casa.
0: Alto, aspettate, questa lettera a voi manda il marito.
1: Qual capriccio, leggiamo.
2: I vostri cenci vi mando e in casa mia più non vi voglio. E se chiusa per voi, dimenticate d'essere stata mia moglie e il rossor vostro seppellite in Sorrento. Don Geronimo,